0: chunkere wer kwaro.
1: Piyom chunkere wer kwaro.
0: Pimara me pachu.
1: Pimara me pachu.
2: Iwan lang yo biro tela. Ah, iroko kamu pene.
0: Iti winyo o radio.

0: Radio.
1: Odo dona money yo. Dear Karamok Lona Chuli Kodipaligi, Johnny Pelu.

0: chunkere wer kwaro.
1: Piyom chunkere wer kwaro.
0: Pimara me pachu.
1: Pimara me pachu.
2: Iwan lang yo biro tela.
3: Ah, iroko kaunu pene. Itiwinyo or radio. Or radio.
1: Or radio. Or radio. Or radio. Or radio.